Francesco Gabbani, Eternamente Ora. E a proposito di eternità, un giorno l'eternità invitò passato, presente e futuro a passare un po' di tempo con lei. Il passato arrivò in ritardo, il futuro in anticipo e il presente in perfetto orario. L'eternità invece ancora non si vede, sapete com'è? Lei può prendersi tutto il tempo che vuole. Bellissimo questo, stato scritto da Fulvio Fiori. Pino Daniele, che male c'è?